no sai sentire un sol viva. Sì, dalla voce per me. Cosa mai che questo sol viva, viva.